picchio e mon peripicchio su su se già e viva la pasta la lante fedora se poi si superbia la mi quanto è trista flautiera a Milano faccia la corista e mon peripicchio su su se già e viva la pasta la

pannotta, Don Peppe Panisco, studente a Pintine, a moglie Trentina, e sia dopuresse quando è centriata, nomina granata, da faccia me la, su, nomina granata, da faccia me la, su.